Non è niente, non è niente il mio confronto. Non me darò il sen piagato. Verso lui, verso lui.

danza e qualch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne van